pranzo a squarciarelli, fettuccine, vino dei castelli, con mai tempi belli che Pinelli.